0: Pe ento gen ma pirte con pero yong lim modo o yong lim pa veno lc1 na la wen zeno we ko beto ko monthly ali mi a chela chela ro to eno ne bere we ko teno pa wi ko ma chet bene chere gain kwan ma bejo eno mere gen ma no won mu ero nge bere ero kar ger gen lo kan waja ba aha wel chan ma ngunu te mi ne chana le eno ne ne ke ne ero ken ma tik pa lc1 ti ka atima pol kere dok pen duong kere no pepore mira lawens man make me ni ko bere wel eno ne don katuere ko med lim we ko bere lim mia chela chel due ke due ero one lc1 la ke la ke ben duo duo mo mo ro ga u po kwa ka ya
1: hot 5 at 5 hot 5 at 5 we bitch man li e chawani ke come

Piene la wind radio che ne hanno con Berigiani a tuo man me bola a che mano reporti che caro che e lo bucongo che ti è con non e doc e provinces ma roma det la wind radio meno e east an che ne hanno kama che noi ne pebo ma tual che capital city di kilometri ma roma mia cerca Pierre Boro I mean yes kilometri ma roma mia cerca Pierre Boro nyo miles meno me cerca meno e Kinshasa an che vai Hong Kong Log me gore is it don't con ki wek ko pieni kitiga nen will down again kitiga ko mene e city enne la wind radio ne kache dok ne tuoi bola don over kuno imagine around 18 million people living in that city jamre no don po period so watch it the only way to go is to avoid log me gore ko don con neno one way we po garme lockdown no what me miu miu ni no no beru pego yene tem jem do you don again ke pajo aya kere na gabo bere no don gen no don wajene gen de yueo bien la kuri lokman ya no girlfriend bere ke penya chanda ke wai ko buli wai la ka chanda bore ne kono karme lockdown na wo no wa gen de chama chama lo ka chanda bore no do pela with ready